0: ad una gran festa fa preparar.
1: Se trova in piazza
0: qualche ragazza, e con quella cerca me dar, e con quella cerca me dar,
1: cerca me dar,
0: cerca me dar,
1: senza alcun ordine.